0: da batta, un coletto.
1: Come un B-Wagon, wagon.
2: Gna gna.
0: Itcha.
3: Nagby on a mix.
4: Ladies and gentlemen.
0: Da batta.

0: culeto. Come viva con un bobo, ma da fuoco che to letto. Feito le momie non c'è tutto.
1: To batto un culetto. Come viva con un bobo, ma da fuoco che to letto.